finde di sana gonna jabak gonna de nis di bishke to di max di di di sana di base di max di jesu mai le bishke to di max and if you have sana gonna jabak gonna de nis di bishke to di max di di di sana di base di max di jesu mai le bishke to di max. Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max.